Adio Torino, in nomine Domini, Domine che saudio reazione meglio, Domino suo obispo, oriamo destro verso il prossimo creatura esista, prestimo legno, ed un antartio tuo, che il tuo principio per Cristo, dopo il nostro ame, benedicto di ripotente, Pater Spiritus Santo, descende vos, morite sempre,

Adio Torino, in nomine Domini, Domine che saudio reazione meglio, Domine suo obispo, oriamo destra versa in trance di creatura esista, prestimo legem, ed un antandiam tuo, che il tuo principio per Cristo, Domine nostro, amen. Benedicto Dini Potente, Pater Spiriti e Santo, descende vos, manete sempre, amen.